0: In diretta dall'auditorium Rai Toscanini di Torino, nell'esecuzione dell'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, diretta da Karl-Heinz Steffens e con Lukas Sternert al pianoforte, avete ascoltato il concerto numero 2 in si bemolle maggiore per pianoforte orchestra opera 83 di Johannes Brahms, nei movimenti allegro non troppo, allegro appassionato.
1: Il concerto numero 2 in si bemolle maggiore per piano e orchestra di Johannes Brahms ha tenuto come interpretes a Lukas Sternert junto all'Orchestra Sinfónica de la RAI dirigida por Karl-Heinz Steffens. La última ejecución a cargo de esta orquesta fue el 29 de noviembre del año 2018 y estuvo a cargo de Pietari Inkinen junto a Francesco Piemontesi.